Di e ya hat a da tsin sa haram bena go a da z a go do tsin zin go en le beket si di a di e ya di kish do tsh ish do in da a zi

Ejol, shishkit ea, kat ea yirkwe. Ajakaya has anit ea, hat ashin satanda nini, bishishin najakat o list anila, ea ajit ea, hat oba natahanetla. Aroti ea, sa ajit o di World Cup niit ea, sa nata naho ea hol shish. E ajt ea pahanaut di sucker nigit ea sto. E ajt ea pahanaut di hama indita bit ni nasto lis visa nigi. Ajt ea shing beits mana il deh e ajr. E to ha kahalongo ea shing to sitna ea nsto kasta. E di nata sak ea pahanaut a sucker benda nata nigi. E inda da aja bit ni nas o lis janila. E aja ea di da bahanaa. E di da il tsaheta do il tsaheta tis na e da e ado ea bi nas da. E aja gat inda da bisa bi babi la zlingit ea bin nache. E aja ea bit ni nas o lis janon. Aja ea beha to zila to. Idiot, or a jib, but not a note, a yana hold your store.

istiot etota ia tahniska tanila ado sa aigo itsado ia kanda kati asmata tat e io ia ado la da petisne e kadat egi shi aje lako ia aje banda ti to chit e dan da aje penina da ia aje ia hatsi ia ia chinisa tsitil kos ia ile hana da ia yenti Nastitziki da ayu Aja ea be nastitziki di lungsiki lung tissueki Aja ayu ni chatanila Aro ti asma hatin ye do in the dahdei ea yinti Jot o ea inas nishi ea tetane Di sej Aja ea do bi ea nchirada Yegon da di yoso on kinde yoso da Aja ea tsando tintanila Ah, ha, na, la. Ah, jubin, jirao, ia, an, ye,

aġi chairman Zinko I aġi din sħagwa na kitata I aġi di board of directors aġi di signifiki di refers di bitwi aġi di conference I aġi bylaw gi aġi di bil I aġi super majority vote gi aġi result di bi aġi sanctions gi aġi ultra aġi aġi di engage di bi aġi di action

i ability adre i a, a stunning link o di employee ar di gof digest i i a a tryd ahoz a, i a thursday i a da, ar o i a di gof digest gishin adre sighted i la di quigo, si di sources gishin adre i a da nigo i a di Mikkelsen gishin i a di don zago i a di wakam da, i adre i a di farms club, gof club je, i a bi rancho, i a Santa Fe, California, I aja ishin I aja tango, na slingy major champion,